che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia.

che ha dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.

0: fly. Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.